E aí, pelevano vigilini, 33 minutos, e aí? Langa kura kuboka tukushe, wetu li kuboka pelewa uti yae, Radio Msambike. Kwa kuti ntondo tuwe jinku kwa nizi yae yaka ine, waile zuwele we kulungwa.